0: Also, Schelmi, du Schelmi.
1: Kommt gut, Mondi.
2: Was Schelmi?
0: Schelmi, da Schelmi.
1: Aber ne, Agatz. Zwei mal gut Schelmi.
0: Schelmi.
3: Sada Tsarunda Iho. Çarte çöne buri.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Chanta mi giongiole, cincilla, uva giuri, cincilla, cincilla, cincilla, uva giuri.
1: Mogena Trakartuli. Charte, ჩვენებური.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

ragadirebs khalo albat shen tsragatsa gagaxsenda vitsi metri radar mokhvel ro gorgelodel vitsi metri metatagar shemobdeo vitsi metri chems biligebs ristvis shemorchio

am siguarul la tgirta. Ravkna tu bevri, gavida tzeli. Ravkna tu isev, arahar chemi, chamchi techeli.